se lo piglierà, se lo piglierà, lo piglierà, e di cantar non cesserà. Suam diam, la notte bella, la luna va a spuntar, di qua di là per la città, am diam che potrà durare, fino che la notte dura, ci potrem divertir.